no soa sa obiye bi yesu so ofeni ema etweni ema tiny and there is online kwanza obano de ona ni kuna na wari ndi ono no me kase nkwara afra e hana agini kase unia da ajwa di de install nkwara nkase di umu wade what I say

se mi spacchia. E io mi sono entrato nella sua cacca. Come entrato nella sua. Come on. Baby, talk to me.